0: per un metro, non lo faccio più.
1: Vedo una cosa venire, eh?
0: Ah, è una domanda che non ha neanche.
1: Io sto andando in brando, ma non lì.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is van kutte vreugde. Zie je voor jonger hoes verlaten.